0: En avant fourmême le rondou, prima la cima le mezzo le vondou, et parfa la med un rime, prima le vondou le mezzo la cima. O zia Andrea, o chamoglie, è un poco sgalappata, vacci la supalagnol, ma la vacci un poco salata. En avant formemo lo rondo, prima la cima lo mezzo lo vondo, e parfa la meno rima, prima lo vondo lo mezzo la cima. O li pani di Sandria, ni stani su la tola, passata lo martinetto, ghiruli unghi la tignola. Ozi André, caro di me, se ti ruero, ruero, ruero, ozi André, caro di me, se ti ruero, parte na caffè. En avant, formemo lo rondo, prima la cima, lo mezzo, lo fondo, e par falla me na rima, prima lo fondo, lo mezzo, la cima. Ozi André, par di usà, serviti presto, l'amici, l'amici, ozi André, par di usà, serviti presto, un bom malaga. En avant formemo lo rondo, prima la cima lo mezzo lo fondo, e parfa la meno rima, prima lo fondo lo mezzo la cima.
1: Retrouvons Michel Solinas et son album A Passi Se Vuoi, qui est paru chez Ricordo en 2025, avec un instrumental, Gli Zanti Zari.

jazz. I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.